0: mettere dentro quel caminetto, chi le chiuse vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma udetemi tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?